0: zlepší si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Senti. Allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire.